0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Siamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 24 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con una grinta che spazzerà via ogni possibile dubbio. Sarete rapidi nel decidere, guidando il vostro team verso traguardi immediati. Toro, affronterete gli impegni con una pazienza che sarà molto notata e apprezzata. La vostra stabilità sarà un punto di riferimento solido per tutto l'ambiente. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità grazie a una mente flessibile e sveglia. Gli scambi di idee odierni saranno la base per successi futuri. Cancro, l'intuizione vi aiuterà a navigare tra i doveri senza accumulare troppo stress inutile. Fidatevi del vostro sesto senso per evitare collaborazioni poco trasparenti. Leone, assumerete il comando con un piglio sicuro che infonderà fiducia a tutti. La vostra leadership naturale sarà fondamentale per risolvere una questione complessa. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare ogni minuto della giornata. Nulla sfuggirà al vostro occhio vigile, garantendo risultati davvero impeccabili. Bilancia, cercherete di creare un clima collaborativo e sereno in ogni contesto lavorativo. La vostra gentilezza faciliterà il compito anche a chi si sente in difficoltà. Scorpione, agirete con una strategia ben definita che vi porterà dritti al successo voluto. Non svelate i vostri piani finché non sarete certi della vittoria finale. Sagittario, inizierete la settimana con una curiosità rinnovata verso un settore del tutto nuovo. Avrete la capacità di imparare in fretta e con un entusiasmo contagioso. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza davvero lodevole. La vostra ambizione vi spingerà a pretendere il massimo dal vostro operato. Acquario, proporrete cambiamenti innovativi che potrebbero inizialmente sorprendere i colleghi. La vostra visione futuristica si rivelerà però la mossa vincente nel tempo. Pesci, porterete un tocco di creatività anche nelle mansioni più noiose e burocratiche. La vostra capacità di sognare vi renderà la giornata molto più leggera. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ma buongiorno cari amici romantici, diamo il via a questa mattinata e diamo il via a questa nuova settimana. Lunedì 24 agosto, in molti magari oggi torneranno al lavoro, qualcuno invece starà iniziando la settimana di vacanze, perché no? Ma è prestissimo e allora diamoci il buongiorno con un caffettino, un saluto anche a Simone Serpone, come sempre pronto ad occuparsi della parte tecnica, e arriva subito Paolo Mengoli con Perché l'hai fatto, e tra poco anche Domenico Modugno, La lontananza, su Romantica Radio, Monia Braga con voi fino alle 9.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

La musica romantica a tenerci compagnia in questa mattinata. Ancora buongiorno, buon inizio settimana. È il 24 agosto. Come sempre, linea WhatsApp attiva 331 240 78 78 per farmi sapere se siete svegli, se siete attivi, pronti a vivere questa giornata. E allora via allo spazio del buongiornissimo caffè che tanto ci piace. E nel frattempo la musica a tenerci compagnia e darci un po' la sveglia. Adriano Celentano, Che cosa ti farei? E tra poco anche Gianni Bella, Questo amore non si tocca.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Siamo al 24 agosto e come sempre andiamo a scoprire un po' questa giornata partendo dai santi. Oggi soprattutto è San Bartolomeo, che è il protettore degli stuccatori, dei sarti, dei pellicciai, dei macellai, dei fabbricanti di guanti, dei fattori, degli imbianchini, dei conciatori. Quindi auguri anche a tutti, Bartolomeo all'ascolto. Oggi attenzione, perché nel 1862 la lira diventava la moneta nazionale, 164 anni fa. Poi all'inizio di questo millennio, insomma, è cambiato tutto di nuovo, no? E siamo all'euro. Anche se in molti si ricordano la cara e vecchia lira, giustamente. Nel 1891, in questa giornata, Edison brevettava il cinetoscopio, ok? Con coppie di ballerini, attori che si baciavano, un bambino che faceva il bagno nella tinozza. Erano queste le primissime scene, diciamo il precursore anche del cinema. E intanto in questo 24 agosto arriva anche Rita Pavone con Datemi un martello, e tra poco andiamo a Firenze con Laura Landi. Firenze, piccoli particolari.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
1: Salve Romantica Radio, sono Antonella e vi contatto da Foggia attraverso la melodia delle vostre stupende canzoni che ascolto. Grazie a voi il cuore esulta di gioia e l'anima si veste di tanta poesia. Complimenti a tutto lo staff che ha saputo compiere un vero e proprio miracolo di comunicazione. Con tanto affetto, Antonella.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ancora buona mattinata, ben svegliati, buona giornata, lunedì 24 agosto. Stavo pensando che siamo all'ultima settimana di questo mese, poi dalla prossima entreremo nel mese di settembre, che insomma è il mese anche della ripartenza solitamente. Qualcuno starà già pensando un po' ai vari obiettivi per la nuova stagione in generale, ognuno per le proprie attività. Vicini di casa con 15 anni adesso e tra poco anche Antonello Venditti con Stella e tra poco anche l'oroscopo. Sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 24 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con una grinta che spazzerà via ogni possibile dubbio. Sarete rapidi nel decidere, guidando il vostro team verso traguardi immediati. Toro, affronterete gli impegni con una pazienza che sarà molto notata e apprezzata. La vostra stabilità sarà un punto di riferimento solido per tutto l'ambiente. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità grazie a una mente flessibile e sveglia. Gli scambi di idee odierni saranno la base per successi futuri. Cancro, l'intuizione vi aiuterà a navigare tra i doveri senza accumulare troppo stress inutile. Fidatevi del vostro sesto senso per evitare collaborazioni poco trasparenti. Leone, assumerete il comando con un piglio sicuro che infonderà fiducia a tutti. La vostra leadership naturale sarà fondamentale per risolvere una questione complessa. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare ogni minuto della giornata. Nulla sfuggirà al vostro occhio vigile garantendo risultati davvero impeccabili. Bilancia, cercherete di creare un clima collaborativo e sereno in ogni contesto lavorativo. La vostra gentilezza faciliterà il compito anche a chi si sente in difficoltà. Scorpione, agirete con una strategia ben definita che vi porterà dritti al successo voluto. Non svelate i vostri piani finché non sarete certi della vittoria finale. Sagittario, inizierete la settimana con una curiosità rinnovata verso un settore del tutto nuovo. Avrete la capacità di imparare in fretta e con un entusiasmo contagioso. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza davvero lodevole. La vostra ambizione vi spingerà a pretendere il massimo dal vostro operato. Acquario, proporrete cambiamenti innovativi che potrebbero inizialmente sorprendere i colleghi. La vostra visione futuristica si rivelerà però la mossa vincente nel tempo. Pesci, porterete un tocco di creatività anche nelle mansioni più noiose e burocratiche. La vostra capacità di sognare vi renderà la giornata molto più leggera. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Nuova ora per noi, lunedì 24 agosto, Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Siamo prontissimi a proseguire questa bella mattinata con tante belle canzoni d'amore. Tra poco anche una nuova collection musicale molto partenopea, Napoli Pop. Ascolteremo tante belle canzoni che ovviamente hanno a che fare con la città che più amiamo, cioè Napoli. 331-240-7878 per essere dei nostri. Apriamo questa nuova ora con la voce bellissima di Frank Sinatra e tra poco anche Come saprei di Giorgia.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

Lo sapete che ci piace sempre tanto andare a scoprire i compleanni dei personaggi famosi in questa giornata. Oggi è il compleanno di Paulo Coelho, scrittore e paroliere brasiliano, autore di tanti libri, ma soprattutto del famoso romanzo L'Alchimista. Oggi sarebbe stato il compleanno anche di un grandissimo attore e comico del cinema e del teatro italiano, cioè Lando Buzzanca. E oggi, attenzione, perché sarebbe stato il compleanno anche di Peppino, che è stato un maestro dell'arte del far ridere come pochi nella storia del teatro e del cinema italiano, attore, comico e drammaturgo tra i più amati del Novecento. Ovviamente lo ricordiamo anche con la coppia insieme a Totò. In questa giornata qualcuno di voi magari festeggia compleanni, anniversari? Allora potreste raccontarcelo al 331 240 78 78. E nel frattempo arriva Gianni Togni con Pomeriggio Maledetto e tra poco anche Bruno Filippini.

0: da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Proseguo questa mattinata di inizio settimana, lunedì 24 agosto. Buona giornata a tutti coloro che pian piano si stanno collegando, stanno accendendo la radio, sono pronti a vivere questo lunedì. Sappiamo essere sempre una giornata molto difficile, magari poi in tanti oggi tornano al lavoro dopo settimane di vacanze, qualcuno invece le inizia adesso, alla faccia di chi insomma non se le ricorda nemmeno più perché magari le ha fatte a luglio o a giugno. Giustamente, ancora buona mattinata, la musica romantica a tenervi compagnia. Monia Braga con voi fino alle 9, c'è anche Drupi con Vado Via e tra poco Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: romantica. Vi ascolto perfettamente da Bari. Ascoltarvi è un meraviglioso viaggio nel tempo. Grazie.
1: Romantica, anche in Sardegna vi ascolto, siete fantastici. Raffaele Blue Moon da San Marcellino, siete fantastici.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Siamo quasi pronti a chiudere quest'ora, tra poco anche con l'oroscopo insieme a Roberto, ma intanto siamo pronti ad ascoltarci anche Julio Iglesias con Passar di Mano del 1975 e tra pochissimo andiamo invece agli anni 80, 1982 per l'esattezza, con Adriano Pappalardo, Giallo uguale sole, ovviamente qui su Romantica Radio.

non serve dire tanti se, ma la risposta so qual è, passarmi in mano ed aspettare. Nella mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 24 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con una grinta che spazzerà via ogni possibile dubbio. Sarete rapidi nel decidere, guidando il vostro team verso traguardi immediati. Toro, affronterete gli impegni con una pazienza che sarà molto notata e apprezzata. La vostra stabilità sarà un punto di riferimento solido per tutto l'ambiente. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità grazie a una mente flessibile e sveglia. Gli scambi di idee odierni saranno la base per successi futuri. Cancro, l'intuizione vi aiuterà a navigare tra i doveri senza accumulare troppo stress inutile. Fidatevi del vostro sesto senso per evitare collaborazioni poco trasparenti. Leone, assumerete il comando con un piglio sicuro che infonderà fiducia a tutti. La vostra leadership naturale sarà fondamentale per risolvere una questione complessa. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare ogni minuto della giornata. Nulla sfuggirà al vostro occhio vigile, garantendo risultati davvero impeccabili. Bilancia, cercherete di creare un clima collaborativo e sereno in ogni contesto lavorativo. La vostra gentilezza faciliterà il compito anche a chi si sente in difficoltà. Scorpione, agirete con una strategia ben definita che vi porterà dritti al successo voluto. Non svelate i vostri piani finché non sarete certi della vittoria finale. Sagittario, inizierete la settimana con una curiosità rinnovata verso un settore del tutto nuovo. Avrete la capacità di imparare in fretta e con un entusiasmo contagioso. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza davvero lodevole. La vostra ambizione vi spingerà a pretendere il massimo dal vostro operato. Acquario, proporrete cambiamenti innovativi che potrebbero inizialmente sorprendere i colleghi. La vostra visione futuristica si rivelerà però la mossa vincente nel tempo. Pesci, porterete un tocco di creatività anche nelle mansioni più noiose e burocratiche. La vostra capacità di sognare vi renderà la giornata molto più leggera. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Apriamo l'ultima ora in mia compagnia, Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Diamoci il tempo di prenderci un altro caffettino, per quanto mi riguarda è il secondo della mattinata, qualcuno di voi magari invece starà facendo colazione adesso, beh, potrebbe anche essere. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano anche dal bar e via Cappuccino, Cornetto e alle buona colazione. In nostra compagnia, cari romantici all'ascolto, arrivano gli Animals, The House of Rising Sun e tra poco Roberto Soffici, Tanto Donna.
6: Romantica.
1: Romantica. Le dolci note del mattino.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Attenzione, perché l'estate ci porta allegria e noi che siamo belli freschi siamo pronti a farvi divertire. Allora scrivete subito un bel messaggio con scritto crema solare e ovviamente anche il vostro nome e la città da dove ascoltate, da dove ci scrivete, al 331 240 78 78, e il più veloce conquisterà il nostro romantico profumatore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
6: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
5: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
6: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
5: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
6: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri due panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce,

0: Nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronti a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
0: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù fresca estate.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Dall'Unione Europea arrivano intanto altri 6,1 miliardi all'Ucraina per la difesa aerea, missili e radar. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo 2 bimbi e ferendone altri 7. Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia, la premier Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino, che registrò 239 morti. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta tra l'11 e il 12 agosto. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cramontana, dove in un rogo a Capodanno morirono 41 persone. Un vasto incendio boschivo alimentato dal vento minaccia la città di Reno in Nevada. Circa 42.000 persone hanno già abbandonato le proprie abitazioni e altre 45.000 sono state invitate a prepararsi ad evacuare. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord Italia causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. È tutto, ma più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Ancora una volta ringrazio la redazione per le news. Tra poco tornerà l'appuntamento con Ti sblocco un ricordo. Quindi ci sarà un cassetto della memoria che si aprirà e ne verrà fuori in questo caso la Olivetti 32. E quindi grande ricordo davvero, se ne parlerà tra poco. E a seguire, dopo un po', non vi dico mai a che ora, tornerà anche l'appuntamento con Belli Freschi. Ci sarà un profumatore che darà più gusto, più sapore, soprattutto ovviamente più profumo, perché non ce lo sgranocchiamo, alla vostra vita. E più profumo e sapore alla vita lo danno le canzoni romantiche e avremo tra poco Io non piango dal 77 per Franco Califano, subito dolcissima La rosa dell'inverno di Mango.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Digitare su una tastiera di un PC o di un cellulare è cosa facile. Molto più complesso era certamente scrivere in velocità battendo sui tasti di una macchina per scrivere. È sicuramente anche per questo che nel 1963 arrivò sul mercato una macchina per scrivere portatile, leggera e maneggevole, che divenne immediatamente popolare, la Lettera 32 di Olivetti. Un oggetto dei desideri di milioni di italiani, ma soprattutto insegnanti e giornalisti, e furono molti gli indiretti testimonial come Oriana Fallaci.

0: Eppure, a distanza di anni, possiamo dire che aveva evidenti mancanze. Non esisteva il tasto col numero 1, che si otteneva utilizzando la lettera L minuscola oppure la I maiuscola, e non era presente lo 0, che si otteneva digitando la O maiuscola. Questa tipologia di soluzioni era piuttosto comune nelle macchine per scrivere dell'epoca.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Mi chiamo Tamino Strafacio della provincia di Cosenza, esattamente Corigliano Rossano. Grazie perché ci fate compagnia e ci fate ricordare tante belle canzoni, alcune le avevamo anche, dico la verità, da boomer dimenticate. Grazie.
1: Ciao Romantica Radio, siamo in macchina, vi ascoltiamo sempre. In questo momento io, mio marito e mio figlio ascoltiamo Fabio Concato. Un bacione da Nicola, Sergio e Tancredi. Salutate!
2: Ciao!
1: Ciao!
3: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Quando arriva lo spazio belli freschi non ce n'è per nessuno, anzi ce n'è uno e per solo uno. In che senso? Mi spiego? C'è un solo profumatore per uno dei romantici e dovrà essere il più veloce, il primo che farà cosa? Che scriverà crema solare con nome e città al 331 240 78 78, quindi pronti, velocissimi, via!

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Si spalanca ancora un'oretta davanti a noi fino a mezzogiorno su Romantica Radio con Ornella Rauccio. Ancora buongiorno, buon inizio settimana, ben trovati. Restate con noi e continuate a scrivere al 331-240-7878. Grazie a tutti, siete in tanti come sempre, sempre così calorosi, sempre così affettuosi. E tra gli altri in questo momento scelgo il messaggio di Giancarlo da Milano che scrive: Romantica è la compagna ideale di sempre. Ricordi, notizie, emozioni, vi ascolto e sorrido. Guarda che hai scritto delle cose bellissime, cioè le sottoscrivo appieno, le possiamo rubare come slogan. Grazie davvero Giancarlo, resta con noi e tutti voi romantici. Vi dedichiamo le prossime canzoni che speriamo vi facciano sorridere ancora, come dice Giancarlo. Arriverà Fabio Concato dal 99 con M'innamoro davvero e subito c'è Amico di Roberto Carlos.

Se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E dopo aver vissuto un altro appuntamento con la collection Napoli Pop, andiamo a trovare un personaggio molto ricco, molto famoso. Vuol dire, ti chiedo, ve lo dico subito. Si chiama Mark Zuckerberg. Avete mai sentito parlare di questo uomo che è il cofondatore di Facebook e che ha un patrimonio enorme? Beh, non sapevo per esempio che lui avesse firmato il Giving Pledge, cioè una promessa di donare più della metà del proprio patrimonio in beneficenza. Questo lo aveva fatto già nel 2010, poi addirittura 5 anni dopo aveva rilanciato questo impegno promettendo di devolvere il 99% delle loro azioni insieme alla moglie nel corso della loro vita. Io spero davvero che mantengano queste promesse, perché queste mi sembrano un lato molto positivo. Il lato positivo della nostra giornata è sempre la musica romantica. Dai, avremo Umberto Balsamo con Se fossi diversa. Subito arriva il mito italiano Raffaella Carrà dall'81 con Io non vivo senza te.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
4: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
3: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
4: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al limo o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
3: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
4: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
3: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
4: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il sisma che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Sia un monito per la prevenzione il messaggio del capo dello Stato Mattarella che chiede di ricostruire velocemente. La Premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice per le celebrazioni del decennale, ha inviato un messaggio via social. L'Appennino centrale rinascerà. Violenta esplosione questa mattina in un appartamento

0: L'ultimo piano di uno stabile a Cassino, crollato il tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamento e i sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. Si registrano 2 ustionati gravi. Festa dell'indipendenza dell'Ucraina, dall'Unione Europea arrivano 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea. La sua lotta è la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio Europeo Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Oggi nella capitale ucraina anche il vertice dei volenterosi. Secondo il presidente Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, è quanto affermato dal segretario del Tesoro americano Scott Bessent al Financial Times. Teheran replica: l'offensiva finanziaria americana è una missione della sconfitta. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Come sempre grazie alla nostra redazione giornalistica, Romantica News tornerà più tardi, intorno alle 15:30 minuti. Per il momento c'è Massimo Ranieri con Momento e Giorgia la ascoltiamo subito con le sue gocce di memoria. Ma tra un po' ci sarà anche Ti sblocco un ricordo, la nostra rubrica che tanto successo sta avendo. E se volete potete riascoltare in podcast su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata. Ti sblocco un ricordo. Oggi vi parlerà delle autoradio estraibili. Rimanete con noi, questa è Romantica Radio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Chi è nato tra gli anni 70 e gli anni 80 ricorda certamente le autoradio estraibili, oggetti pesanti e ingombranti che presto diventarono uno status symbol e con cui si passeggiava noncuranti e che ci si portava a casa dopo aver parcheggiato la vettura.

0: Anche se ufficialmente la prima autoradio ha visto la luce negli Stati Uniti nel 1930, in Italia divenne estraibile solo nel 1980 grazie all'italiana Bensi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
2: Ciao Romantica, sei romantica di nome di fatto. Ti ascoltiamo sempre in viaggio io e mio marito, dalla Campania alla Puglia alla Calabria, e ci tieni tanta tanta compagnia, siete super unici. Ciao.
3: Ciao Romantica, vi ascolto tutto il giorno. Ci sono momenti che tornano come carezze dentro le vostre canzoni che trasmettete. Siete una macchina del tempo. Complimenti e grazie. Orazio da Roma.
4: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

anche per questa ultima settimana. Giocheremo più tardi con Belli Freschi, quindi rimanete con noi. Voglio parlarvi oggi di Sharon Stone, che ha avuto un ictus, lo sapete, nel 2001, e in che modo quell'esperienza ha cambiato la sua idea di successo e ciò che conta davvero. Ma di questo ne parleremo più tardi qui su Romantica Radio. Il tempo di ascoltarci altre due canzoni: Gianni Morandi con Fino alla fine del mondo, tra un po', e subito Adriano Celentano in Azzurro.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: È il momento dei nostri ascoltatori. Ebbene sì, salutiamo quindi chi ascolta Romantica Radio. Simonetta da Mirto di Crosia si sta godendo quest'ultimo scampolo di stagione, anche lo scampo perché è l'ora di pranzo e quindi Simonetta sicuramente sarà davanti a un bel piatto di pesce. Allora, e poi ancora a Nina di Benevento, un'altra nostra fedele ascoltatrice, chi scrive invece a romanticaradio.it è un nostro amico che si chiama Gigi da Salerno. Lui porta l'ambulanza e diciamo che è il primo step, no, per il salvataggio dell'uomo. Bene, vuole salutare la sua persona del cuore e che la chiama, pensate un po', raggio di sole. E non è questo romanticismo? Caro Gigi da Salerno e cara raggio di sole, di cui non so il nome, dedico a voi i prossimi motivi. Lauren con Sing Sing Barbara e subito Alice con la sua notte speciale.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Va ora in onda Napoli Pop. Le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Parlavamo prima di Sharon Stone, che nel 2001 ha avuto un ictus, e in che modo quell'esperienza ha cambiato la sua idea di successo. Lei dice esattamente questo: morire è un'esperienza che apre gli occhi, ma non a tutti è data la possibilità di reincarnarsi nel proprio corpo e nella propria vita e continuare il cammino. A me è successo, dice, e si impara a restare nel presente nel caso dovesse accadere di nuovo. E voi credete nella reincarnazione? Fatemi sapere al 331 24 078 78, un argomento interessante, diciamo poco estivo, non è proprio da ombrellone, però insomma anche questo fa parte della nostra vita. Dalida con Quelli erano i giorni, la ascolteremo tra non molto, il tempo di sentire Il giardino dei semplici con Miele.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

L'estate ancora un'altra settimanella, giocheremo insieme a Belli Freschi. Ebbene sì, l'estate ci porta allegria e ancora siamo sotto il solleone, quindi siamo ancora belli freschi e pronti a farvi divertire. Scrivete la frase che ora sto per dirvi, che è cambiata nel frattempo, al 331-240-7878, perché il più veloce conquista il nostro profumatore. Quindi 331-240-7878 con la frase che sto per dirvi e il nome, naturalmente il vostro nome per essere ricontattati, e la località da dove ci ascoltate. Allora, la frase da scrivere su WhatsApp è crema solare. Ecco, crema solare, così saremo proprio belli freschi, abbronzati e non ustionati, va bene? Allora, crema solare al 331-240-7878. Peppino Di Capri, il suo ricordo tra un po' con auguri, e subito i Panda in Voglia di morire.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica, sono Maura da Brescia. Vi ringrazio per tutto quello che fate e che ci fate sentire nell'arco della giornata, perché ci fate passare ancora la nostra giovinezza. E vi ringrazio tanto per la compagnia che mi fate sul lavoro. Ringrazio tutti gli speaker perché sono meravigliosi, dal primo all'ultimo, e buona giornata.
1: Romantica, l'ascolto tutti i giorni, perché la radio che fa compagnia nei giorni tristi e quelli felici. Siete unici, anche in questo momento sto ascoltando voi e mi fate tanta compagnia. Tina da Ciampia.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Allora, prima vi ho lanciato questa domanda: se credete o no sulla reincarnazione. Ci sono arrivate un sacco di risposte, diciamo, qui in redazione. Ne ho presa qualcuna. Questo in base a quello che è stato detto da Sharon Stone a seguito del suo ictus del 2001. Ci ha scritto Loreto da Norcia che non ci crede. Non ci crede perché la scienza si basa su prove verificabili e dal punto di vista neuroscientifico la memoria e la personalità sono legate all'attività biologica del cervello. E vabbè, questo è un suo modo di vedere. Loreto probabilmente è anche un neurologo, non lo so. Marisa da Mantova, vi ho conosciuto lo scorso luglio, vabbè, bla bla bla bla. Sì, io credo nella reincarnazione. Ho avuto un'esperienza analoga a quella di Sharon Stone in passato. Giuseppe da Taranto, credo di essere stato in passato un maialino. Qui c'è sempre l'ironia dei nostri ascoltatori che ci aiutano, devo dire, in questo lavoro. Perché dici questo, caro Giuseppe? E soprattutto, che fine hai fatto? Vabbè. Dunque, Nello da Reggio Calabria, sì, credo nella reincarnazione e sogno spesso di trovarmi in situazioni difficili, fuggo da chi mi insegue. Ma questo è un incubo. Dovresti andare da uno psicologo, è anche bravo. Il sottoscritto, ad esempio, è sempre attratto da Londra, ecco, dal clima un po' così londinese della pioggerellina. Non lo so per quale motivo, non chiedetemelo, probabilmente in passato sarò stato un baronetto, ecco. Simone mi sta guardando brutto perché sto parlando troppo. Va bene, taglio qui. Tu, Simone, invece, cosa ti sei reincarnato? In un divano di velluto? Vi lascio con Adriano Pappalardo e Ora Giorno e subito Dario Farina. Sei la sola che amo.

0: Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi sempre

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: È il momento di prenderci una pausa, un buon caffè insieme con la nostra musica, musica che ascoltate soltanto qui su Romantica Radio, quindi tuffiamoci nei ricordi, nel passato, con gli Homo Sapiens, tornerai, tornerò, ma subito ascoltiamo Alberto Cheri con Passerà.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Tra un po' ascolterete Charles Aznavour in Lei, ma voglio soffermarmi in quello che accadrà stasera con Roberto Malvagia alle ore 21. Parlerà degli ultimi saluti del mare tra il bagnino, il barista, il gelataio, la pensione dove siamo stati, magari l'hotel, i vicini d'ombrellone, magari ci si rincontrerà chissà durante l'anno, e tutte quelle presenze stagionali che scopriamo di aver amato davvero, anche occasionalmente, però insomma voglio dire siamo stati sicuramente bene. Insomma, sarà una serata di pensieri, una notte dei pensieri, è qui che volevo arrivare con la notte dei pensieri di Michele Zarrillo che vi sto mandando in onda.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Chissà, sarà capitato di innamorarsi della stessa ragazza, della stessa donna? Questo pezzo del 1965 dei Giganti parla proprio di questo. Uno scontro di due filosofie d'amore opposte, la possessività e la gelosia contro la voglia di condividere l'affetto pur di non perderla. Una ragazza in due, potrei lanciare anche qui un sondaggio, ma non è l'ora perché sto per concludere l'appuntamento di oggi. Magari lo posticipiamo in un altro giorno, va bene? Ci sono i Giganti tra un po' con Una ragazza in due, ma subito Idea 2 con Potrei.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico.

Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Io dalle 3:30 del mattino in macchina e ascolto sempre Romantica, perché oltre a farmi venire la voglia di lavorare, mi fa venire anche in mente bellissimi ricordi. Grazie a voi, siete forti, forti, forti. Sono Mario da Frattamaggiore, grazie.
1: Ciao, salve a tutti, sono Adele. Ti ascolto Romantica perché le canzoni che passano sono ricordi che mi fanno vivere momenti di distrazione, mi fanno rilassare mentalmente, mi aiutano tanto e sto bene. Un bacio, buona giornata a tutti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Amiche e amici, siamo in zona saluti finali. Anche oggi abbiamo aperto una nuova settimana insieme. La continueremo domani a mezzogiorno. Spero di trovarvi tutti, Vi conto, vi spunto, faccio l'appello domani mattina, mi raccomando. E rimanete con Romantica Radio perché abbiamo Lucio Belmonte e la sua bella musica fino alle 18 e poi ci sarà Alessandra Riccetti, Roberto, insomma, Alex di notte, da mezzanotte fino alle 3 del mattino. Tanta bella musica per voi su Romantica Radio. A proposito, vi lascio con gli ultimi due pezzi di oggi. Marco Ferradini, Lupo Solitario DJ, e subito Umberto Tozzi con Donna Amante Mia. Buon pomeriggio, ciao!

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E siamo puntuali anche per questo lunedì 24 di agosto. Buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte, benvenuti su Romantica Radio, buone vacanze per quelli che sono ancora in vacanze, ma naturalmente buona estate. Come al solito, prima di cominciare, come faccio a non salutare e non ringraziare il mio amico Marco Tre? Anche lui ha iniziato una nuova settimana e lo ritrovate domani, come sapete, sempre alla stessa ora. Anche per oggi abbiamo preparato un po' di cose di cui parleremo insieme. Mi raccomando, non perdete l'occasione di interagire con noi grazie al nostro filo diretto, il nostro numero del WhatsApp, il 331-240-7878. Andiamo con una nuova collection, perché da oggi si intitola Napoli Pop e ne sentirete veramente delle belle. Ma prima ascoltiamo Christian con Cara e Piccole Ore, Voglio Amarti Così.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Avete sentito la nostra nuova collection, iniziata proprio da qualche giorno, Napoli Pop? Se volete lasciate un vostro feedback se vi piace questo genere musicale. Parliamo un po' di curiosità, ancora siamo in estate, c'è un problema che abbiamo affrontato durante tutta l'estate, ma ancora persiste, specialmente per quelli che devono andare in vacanza, in qualche modo devono lottare ogni giorno con le temperature che sono ancora un po' altine. Parliamo di un oggetto che utilizziamo tutti i giorni, ed essenziale per la nostra vita, che è lo smartphone. Ecco, quante volte abbiamo fatto i conti con lo smartphone quando si surriscalda, anche perché va in tilt. Come dobbiamo comportarci per non danneggiarlo? Tra poco ne parliamo, mi raccomando, è un argomento che può salvarvi veramente il telefono, lo smartphone, il telefonino, come volete definirlo, quindi state attenti. Tra poco vi do alcune indicazioni che ci danno proprio gli esperti, però vi faccio anche ascoltare le nostre canzoni. Polanca ritorna con Ogni Volta e subito Parlami, il brano di Anoxa.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
6: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
5: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
6: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
5: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
6: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
5: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
6: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
4: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. In occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6 miliardi di euro. Nella capitale ucraina si svolge oggi intanto anche il vertice dei volenterosi. Presente il premier britannico Andy Burnham, pronto a dare l'aiuto militare che serve. La premier Meloni sarà in video collegamento. Meloni, che sarà presente invece oggi alla Matrice, a 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia. L'arrivo della Presidente del Consiglio atteso intorno alle 16.30, poi ci sarà la messa presieduta dal Cardinale Zuppi. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al reesame del Walter Lavito, l'accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede, hanno annunciato i suoi difensori, l'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Due persone sono rimaste gravemente ferite questa mattina a Cassino dopo l'esplosione di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamento, ma i sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas.

litigano. In verità poi cosa succede? Che con l'esposizione al sole si alza la temperatura, lo smartphone va in protezione e non funziona più. E a quel punto potremmo fare un altro errore. Vogliamo raffreddarlo velocemente ed è una cosa che non bisogna fare, perché bisogna farlo raffreddare lentamente per salvare i circuiti. Va bene? Qual è il primo dei consigli che bisogna seguire assolutamente? Non mettete lo smartphone al sole, non lo fate abbronzare, magari lo preservate in una borsa un po' all'ombra. Ci sono tanti metodi per cercare di farlo raffreddare, non velocemente, ve ne parlo tra poco perché adesso ci sono due artisti fantastici da ascoltare: Gianni Bella con 6 e Lucio Battisti, Un'avventura.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Essere romantici è un privilegio non per tutti. Grazie a voi di Romantica Radio, da Alberto e Amalia, da Salerno.
1: Ciao Romantica Radio, sei stupenda, eccezionale, tutti gli aggettivi più belli sono per te. Grazie di cuore, un saluto a tutti, Daniele da Cava dei Tirreni.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

In questo pomeriggio su Romantica Radio, tra una canzone e l'altra, stiamo parlando di tecnologia utile, come salvare il nostro telefonino quando lo esponiamo alle alte temperature, quando va in protezione. La regola è non farlo raffreddare velocemente, bisogna farlo raffreddare lentamente. Prima cosa, toglietelo dalla ricarica se siete stati così incoscienti da lasciarlo in carica addirittura al sole. Seconda cosa, togliete la cover perché è molto importante, e poi lasciatelo raffreddare lentamente. Se notate qualche anomalia, tipo un rigonfiamento per quanto riguarda la batteria, non fate niente, prendete il vostro smartphone e portatelo immediatamente in assistenza. Queste cose sicuramente vi salveranno il telefonino. Con questo speriamo di essere stati utili. Ascoltiamo Mina con Buonanotte, Buonanotte, e subito Momenti, la canzone di Julio Iglesias.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Ancora ben ritrovati su Romantica Radio dalla voce di Lucio Belmonte. Buon pomeriggio, abbiamo iniziato un'altra settimana insieme. C'è qualcuno che mi scrive sempre e io sempre con grande piacere vi do le nostre indicazioni. Ma come si fa ad aggiudicarsi il vostro profumatore per auto di Romantica Radio? Allora vi dico subito che dovete essere attenti, veloci e fedeli quando arriva l'appuntamento con Belli Freschi previsto per tutti i nostri programmi. Dovete soltanto stare un po' più attenti all'ascolto della radio. Quando arriva questo appuntamento, ecco, velocemente mandare il messaggio con le indicazioni nostre degli speaker e a quel punto potete aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Vi consiglio in quest'ora di stare particolarmente attenti anche all'ascolto delle nostre canzoni. Arrivano gli Albatros con Volo a Z 104.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dando.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Dite la verità, che canzoni, che musica su Romantica Radio. Ognuno di noi ha la sua canzone preferita. Un giorno dovrò decidermi a chiedervi quale canzone vi fa fare un salto nel passato, a dei bei ricordi, con quelle che noi chiamiamo le emozioni senza tempo. Ma invece in questo momento voglio parlarvi di una curiosità che riguarda la città più felice d'Italia. E c'è una classifica nel mondo dove questa città, la città di Milano, si trova al 25esimo posto come città tra le più felici al mondo. In Italia è al primo posto. Per quale motivo? Dicono gli esperti perché ci sono alcuni parametri, per esempio la cosiddetta economia innovativa, i servizi digitali, l'accessibilità ai trasporti, tanti altri parametri che hanno decretato Milano la città più felice d'Italia e al 25esimo posto nel mondo. Siete d'accordo? Se volete potete anche scrivermi al 331-240-7878. Ascoltiamo Riccardo Fogli con Ti voglio dire e Marcella Bella con Nel mio cielo puro.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Qualche minuto fa abbiamo condiviso una notizia, una curiosità. Milano, la città più felice d'Italia. Ecco, qualcuno di voi ci ha scritto. Devo dire che il messaggio più simpatico che voglio condividere con voi è della nostra amica Anna, che scrive da Napoli. Dice: nonostante i parametri che abbiamo anche noi menzionato, però secondo lei una città felice è quella a misura d'uomo. Se una persona sta bene nella propria città, indipendentemente da tutto, è una persona felice. Quindi molto dipende anche dal luogo, dal posto, dal lavoro che ciascuno di noi fa, e quindi il nostro livello di felicità al di là della città. Però parlavamo, Anna, di città, non di persone, però mi rendo conto che anche le condizioni nostre personali valgono tantissimo. Ritorna l'appuntamento con Ti Sblocco un Ricordo. Oggi parliamo di formaggini anni 60, chi non li ricorda, ma ascoltiamo subito la canzone di Zucchero, Indaco dagli occhi del cielo.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Tra gli alimenti maggiormente diffusi tra i bambini degli anni 60 e 70, sicuramente non possiamo non ricordare i formaggini. Piacevano così tanto! Al di là delle loro qualità gastronomiche, c'era anche un altro elemento a fare da calamita: i regali. In ogni confezione di quasi tutte le più note marche di formaggini vi era un regalino per il piccolo di casa.

Il formaggino mio regalava figurine in plastica animate. Quello della Invernizzi dava punti per avere un enorme pupazzo in plastica della mucca Carolina. Il bebè Galbani regalava aerei di carta da montare ad incastro. I Kremlin regalavano invece delle macchinine antiche da montare.

0: Per un formaggino si era capaci di tutto, piangere o gioire. Ma siamo sicuri che era proprio il formaggino?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
1: Ciao Romantica Radio, Bruno dalla città di Torino, vi ascolto perfettamente in DAB, grazie di tutto.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E ci siamo anche per oggi per l'appuntamento con Belli Freschi, non soltanto per rinfrescare un po' questo pomeriggio abbastanza caldo, ma anche per farvi divertire un po' in nostra compagnia. Sapete che in questo spazio vi potete aggiudicare il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Cosa dovete fare? Semplicemente scrivere un messaggio al 331-240-7878. Oggi dovete scrivere crema solare, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto lentamente: crema solare, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate, e mandate il messaggio al 331-240-7878. Si aggiudica il nostro profumatore per auto soltanto la prima o il primo che arriva con il suo messaggio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Sono sicuro che qualcuno anche oggi sarà arrivato con un po' di ritardo nel nostro pomeriggio di Romantica Radio, per questo mi va di augurarvi di nuovo buon pomeriggio in mia compagnia Lucio Belmonte. Abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme. Vorrei spendere qualche secondo per chiedervi di fare una cosa: se avete un po' di tempo, fate un giro sul nostro sito romanticaradio.it, ci sono tante sezioni che sono molto interessanti, per esempio la sezione TV dove potete ascoltarci, potete guardarci, la sezione shop online dove potete regalarvi o regalare un nostro gadget di Romantica Radio, o ancora il nostro spazio dedicato ai podcast. Per quanto mi riguarda, vi segnalo spesso i podcast di Senti Chi Ci Ascolta, dove protagonisti siete voi, cari radioascoltatori, con lo spazio del venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18. Quindi se avete un po' di tempo, fate un giro sul nostro sito romanticaradio.it. Tra poco ritorna la collection Napoli Pop, ma prima ascoltiamo Elton John con Daniel, è il brano di San Francisco, da lunedì.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Italia.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Siamo al 24 di agosto e molti italiani hanno fatto le vacanze, ma molti ancora non devono iniziare neanche le ferie, quindi vanno a caccia anche di qualche possibilità da potersi giocare, qualche esperienza da poter fare. Mi rivolgo a quelli che resteranno in Italia, specialmente andranno a visitare quella che è la città eterna. Parliamo di Roma, dove ci sono tantissimi dei nostri radioascoltatori. E allora, dal 14 di luglio scorso sono ripartite anche quest'anno le visite notturne a uno dei monumenti più importanti e visitati al mondo. Parliamo del Colosseo. Visite notturne, un'esperienza assolutamente da non perdere. Ve ne voglio parlare un po' nei dettagli tra poco, però prima voglio farvi ascoltare Christian De Sica a proposito di Romani con Speranzella e subito Christophe con La fine di un amore.
3: Romantica. La fine di una storia.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi in Ucraina si celebra il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e per occasione si sta svolgendo la riunione dei volenterosi principali sostenitori europei del paese. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali, è quanto riaffermato dalla Premier Meloni, che partecipa al vertice in video collegamento. Dopo giorni di sfide e attese è arrivato il preannunciato di idee economico per l'Iran, lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Per Trump l'Iran sta completamente collassando, lo ha affermato sul suo social Truth. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al reesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Si prospettano tempi più lunghi invece dello stesso Ranucci per sentirlo come persona informata sui fatti. Incidente mortale a Camerano, in provincia di Ancona, dove una donna di 73 anni è morta in seguito a un frontale con un'altra auto, ferita una ventenne del posto alla guida dell'altro mezzo. Calcio, brutte notizie in casa Juventus. Dopo la vittoria contro il Frosinone, Kenan Yıldız ha accusato un problema al piede sinistro che potrebbe portarlo a un intervento chirurgico e uno stop fino a 2 mesi. Sul fronte mercato intanto il Como spinge per Ken, mentre l'Atalanta ci prova per Rowe e del Bologna. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Completiamo la notizia perché stiamo parlando di vinite notturne al Colosseo a Roma. Sono partite già il 14 di luglio. Se qualcuno fosse interessato vi do un po' di indicazioni. Si fanno 2 volte a settimana, bisogna prenotarsi sul sito ufficiale. Gli orari più o meno sono dalle 20 fino alle 23 e c'è naturalmente una guida. E se qualcuno vuole sapere anche quanto costa, costa 50 euro la visita. Anche perché, ripeto, c'è qualcuno che vi spiega un po' di cose e poi in un'atmosfera assolutamente eccezionale di notte, dalle 20 alle 23. Maggiori informazioni, ripeto, sul sito ufficiale del monumento. Parliamo del Colosseo. Visite notturne per quest'estate del 2026. Non lasciatevi sfuggire questa bellissima occasione se siete in Italia e volete un po' fare qualcosa di nuovo questa estate. Magari con una bella colonna sonora? Che dite? Ascoltiamo Don Bachi con Amico e Amedeo Minghi, l'immenso.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, sono Tony e chiamo da Milano. Vi ascolto da poco e appena ho sentito le vostre canzoni mi sono innamorato subito. Sono un romanticone, vi ascolterò sempre. Un abbraccio e buona giornata.
1: Romantica Radio, grazie per rimandarmi con la memoria ai tempi della mia giovinezza con le splendide canzoni che mandate in onda. Grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Mi viene spontaneo a chiedervi come è iniziata la settimana? Bene, lunedì 24 di agosto, ancora ben ritrovati su Romantica Radio. Per quanto mi riguarda, lo spazio mia compagnia Lucio Belmonte sta per terminare, ma noi non ci fermiamo mai, sempre fedeli al nostro motto, aperti per ferie. Tra poco prendo il mio posto Alessandra, che sarà con voi fino alle 21, e questa sera, mi raccomando, partecipate fino alle 24 insieme a Roberto, che ogni sera ha tratto un argomento interessante, diverso. Anzi, vi do un consiglio: se volete così partecipare anche voi, date un contributo, consigliateci un argomento da trattare la sera, così magari io lo passo al mio amico Roberto, che si preoccuperà di costruirlo per voi. Noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 15. Grazie anche per oggi per il vostro ascolto. Vi lascio con Wes, La Solitudine, Renato e i Profeti, Io perché, Io per chi.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Bentrovati amici cari, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti con voi anche quest'oggi fino alle 21 per raccontarvi un sacco di cose, vivere con voi le rubriche di Romantica e poi insomma ci sarà anche un fortunato anche quest'oggi che si porterà a casa un gadget, tante tante cose da fare insieme. La prima però ringraziare il nostro Lucio Belmonte che con la sua simpatia ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete domani alle 15 sempre qui su Romantica Radio. E adesso iniziamo queste tre ore insieme, devo raccontarvi un sacco di cose, poi insomma diciamo che anche questa sera la musica sarà la più bella del mondo e proprio con quella cominciamo. Tra poco Franco Califano con Io per amarti, subito Rex Smith Forever. Benvenuti, buona serata su Romantica.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: ti inventerai.
1: Qualcuno sarà rientrato al lavoro quest'oggi, eh sì, perché il 24 d'agosto, lunedì, per molti vuol dire anche fine delle ferie. Qualcuno invece avrà cominciato le ferie quest'oggi. Chissà quante vite ci stanno ascoltando, quante cose diverse state vivendo in questo periodo, e allora raccontatemi tutto. Sono curiosa di scoprirvi, di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. 331-240-7878, raccontatemi di voi, magari siete ancora in vacanza in un posto meraviglioso. Ecco, in questo caso inviatemi una foto delle vostre vacanze, oppure siete tornati, fatemi vedere dove siete andati, cosa avete fatto, e condividete con noi le vostre vacanze magari attraverso le vostre foto. Vi aspetto con un WhatsApp al 331 240 7878, oppure se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. vi aspetto. Intanto vi auguro buona serata con Mia Martini, Quante volte, e Franco Simone, Respiro.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Tra poco, anche questa sera, vivremo insieme un appuntamento che a me piace tantissimo. Spero che sia così anche per voi. Ti sblocco un ricordo. Vi sblocchiamo un gran bel ricordo. Io avevo questo oggetto di colore arancione, chissà di che colore era il vostro. Parleremo del mangiadischi, mitico. Insomma, lui ci faceva ascoltare tutti i 45 giri che erano in voga nell'epoca. Insomma, ti sblocco un ricordo. Questa sera parlerà proprio di lui, del mangiadischi, e arriverà tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica, tra poco Alice con Io voglio vivere, e subito una canzone del 1971. È una canzone che parla di identità e dignità, una donna che rifiuta di essere giudicata come la Maddalena, rivendicando la propria storia e il proprio valore. Scritta da Cristiano Malgioglio per Rosanna Fratello, riascoltiamo Non sono Maddalena.

0: Salve Romantica Radio, sono Antonella e vi contatto da Foggia attraverso la melodia delle vostre stupende canzoni che ascolto. Grazie a voi il cuore esulta di gioia e l'anima si veste di tanta poesia. Complimenti a tutto lo staff che ha saputo compiere un vero e proprio miracolo di comunicazione. Con tanto affetto, Antonella.
1: Romantica, vi ascolto perfettamente da Bari. Ascoltarvi è un meraviglioso viaggio nel tempo. Grazie.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

0: con noi.
1: Ci siamo, questo è il vostro momento, tutto dedicato a voi, vi vogliamo belli freschi. E allora fate attenzione, dovete scrivere crema solare, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà il profumatore firmato Romantica. E allora scrivete crema solare, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà si porterà a casa il nostro profumatore firmato Romantica.
0: Belli freschi su Romantica Radio.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siamo intorno alle 20, buon appetito con la vostra Romantica Radio e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-2407878, ma che bello leggervi. Allora, un saluto deve arrivare a Loco Rotondo in provincia di Bari, lì c'è Giulia che sta rientrando dopo una passeggiata e dice: sono arrivata in casa, la prima cosa che ho fatto, accendere la radio ed ascoltarvi. Grazie Giulia, un bacione, buona serata a te. E poi dal Piemonte un saluto deve arrivare a Stefano di Mazzè in provincia di Torino. Lui sta preparando una grigliata da vivere con gli amici, insomma stanno cucinando un po' tutti insieme e cantano le nostre canzoni, ma che bello. Buona serata ragazzi, un bacione a voi tutti. E poi un saluto deve arrivare anche a San Mango sul Calore in provincia di Avellino, lì c'è Teresa, lei ha appena terminato di cenare con il marito, ci manda un bacione, ci augura buona serata, noi contraccambiamo con bella musica. Fabio Concato, Guido Piano e Kenny Rogers, You and I.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Amici romantici, in questi giorni sulle nostre spiagge italiane stanno comparendo le prime isole di sabbia mobili, piccole zone che si spostano naturalmente con le correnti e che i bagnanti hanno iniziato a fotografare come fossero fenomeni magici. Alcune si muovono di decine di metri in una sola notte, creando micro spiagge improvvisate che durano poche ore. Un gioco della natura che sta diventando virale tra turisti e geologi, che naturalmente fanno un sacco di foto a questo fenomeno naturale. Chissà se anche voi lo avete visto, vi è capitato di vedere qualcosa di simile? Scrivetemelo al 331 240 7878. Intanto buona serata con Nicola Di Bari, Vagabondo, e Michele Zerrillo, Il canto del mare.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricetti, lo sapete, ogni giorno dal lunedì al venerdì vi tengo compagnia fino alle 21 e subito dopo di me arriva il nostro Roberto Malvagia che invece sta con voi fino a mezzanotte. Di che cosa parlerà questa sera Roberto? Degli ultimi saluti del mare, tra il bagnino, il barista, il gelataio, la pensione dove si è alloggiato, tutti i vicini di Ombrellone e tutte quelle presenze stagionali che scopriamo di aver amato. Davvero. Di questo parlerà Roberto stasera dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Eh sì, è un motivo in più per stare con noi. Poi c'è la musica, la più bella del mondo, e tra poco riascolteremo Ron con Joe Temerario. Subito Mario Tessuto, Nassino in su.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: romantica anche in Sardegna, vi ascolto, siete fantastici, Raffaele Blue Moon da San Marcellino, siete fantastici.
1: Ciao romantica, sono Maria da Gricignano. Vi ascolto tutti i giorni, sia in macchina e sia a casa. Siete fantastici. Ascolto musica che in altre radio non ascolto. Mi accompagnate tutta la giornata. Ciao ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ci avviciniamo sempre di più alle 21 e per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Io devo ringraziarvi perché anche questa sera siete stati molto presenti con i vostri messaggi. Vi voglio bene, ascoltatori di Romantica, grazie per tutte le belle cose che scrivete a proposito della musica di Romantica. Noi ci risentiremo domani alle 18 sempre qui. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Peppino Di Capri con E mo e mo e subito I Cugini di Campagna. Che capolavoro questa Anima mia. Da Alessandra un bacione, buona serata e vi aspetto domani qui su Romantica. Ciao.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ultimi giorni di questo mese di agosto, primi giorni però di questa settimana. Buon lunedì sera, questa è Romantica Radio, lo sapete, io sono Roberto Malvagia, sino alla mezzanotte con me. Questa sera parliamo di una cosa molto delicata e molto vera, gli ultimi saluti del mare, non quelli grandi, non solo il mare in sé, ma i saluti, ecco, ai posti, alle abitudini, alle piccole presenze che rendono una vacanza un mondo, ovvero il bagnino, il barista del Lido, il gelataio, la signora della pensione, il vicino dell'ombrellone, il giornalaio, non so cosa mi può venire in mente, il fornaio, il bambino della famiglia accanto, il bar del lungomare, la cabina, anche gli oggetti, il balcone, il solito tavolo, la spiaggia di sempre. Perché a fine agosto, ecco, ci accorgiamo di una cosa molto semplice: le presenze anche minime, però quelle quotidiane quasi di contorno, hanno però fatto della vacanza qualcosa di familiare. Se volete raccontarmi chi o che cosa vi manca davvero quando finisce una vacanza, tramite WhatsApp 331 240 78 78 potete anche scrivermi via mail a Roberto@romanticaradio.it.

La vacanza finisce davvero quando cominci a salutare, eh? Non quando chiudi la valigia, non quando carichi la macchina, non quando lasci la stanza. Finisce quando uno dopo l'altro comincia a dire arrivederci proprio alle figure che hanno costruito la tua estate senza esserne il centro apparente. Allora, non so, mi viene in mente il bagnino che ti saluta dalla torretta, il barista del Lido che oramai sa cosa prendi, il vicino dell'ombrellone che il primo giorno era un estraneo e l'ultimo era quasi un parente, no? La signora della pensione che ti dice allora ci vediamo l'anno prossimo, il gelataio che riconosce i bambini, il giornalaio che ti ha visto arrivare in ciabatte ogni mattina, il fornaio del paese. Sono tutte presenze leggere, però insieme formano il paesaggio emotivo, ecco, di una vacanza vera e propria. E proprio per questo, quando arriva il momento di lasciarle, il cuore lo sente subito. Forse è una delle verità più belle, diciamo così, della vita estiva: ci affezioniamo anche a ciò che non avevamo previsto di amare.

331 240 78 78. Questa sera questi messaggi stanno già riportando in vita, ecco, una quantità bellissima di saluti. Loretta da Salerno: il momento in cui sento davvero la fine è quando saluto la signora del bar del Lido, che oramai mi conosce per nome. Rimaniamo in Campania perché saluto Federico, ecco, un nostro carissimo ascoltatore da Napoli. Non mi manca soltanto il mare, mi manca il modo in cui alcune persone lo avevano reso familiare. E poi siamo in Umbria, dove c'è Maria da Spoleto. Le figure minori della vacanza non sono minori affatto, sono quelle che la rendono una vacanza reale. La realtà di una vacanza, ecco, non la fanno soltanto il mare e il sole, la fanno anche le persone che la abitano insieme a noi, anche se solo per pochi giorni o poche settimane. Continuate a scrivermi, questa sera davvero ogni vostro messaggio sta aggiungendo una faccia, una voce, un bancone, una torretta e un po' di umanità, probabilmente a questa fine agosto.

Probabilmente il motivo per cui questi saluti, ecco, ci toccano così tanto è che, a differenza dei grandi addii della vita, ecco, non hanno quasi mai una solennità vera, sono piccoli gesti discreti, quasi certe volte un po' imbarazzanti, Un buon rientro, un ci si vede, un l'anno prossimo magari siamo ancora qui, un cenno con la mano, un sorriso, una stretta veloce, e proprio per questo sono così forti, perché ci dicono una cosa molto umana e molto importante di questi saluti estivi. Anche ciò che dura poco può lasciare un segno e una familiarità molto profonda. Non dobbiamo aver condiviso tutta la vita con qualcuno per affezionarci, magari basta a volte una settimana o un mese, lo stesso bar, lo stesso rido, la stessa passeggiata serale, la stessa camera in pensione, magari vicina una all'altra, la stessa fila degli ombrelloni. Non tutto deve restare per sempre per essere stato importante.

Siamo vicini alle 22 e tra poco continueremo a parlare proprio di questi ultimi saluti, dei lidi che si svuotano, del bar che magari chiude e di tutte quelle relazioni piccole però vere che agosto ci lascia addosso proprio mentre si prepara a portarcele via, perché in fondo non stiamo parlando soltanto dei soliti addì, stiamo parlando del momento in cui l'estate si fa abbastanza sincera, diciamo così, da mostrarci che cosa davvero magari ci aveva tenuto compagnia, magari una persona accanto, ecco, un bagnino e così via dicendo. Tra poco troveremo proprio lì nel punto in cui un semplice saluto al bar del mare può improvvisamente diventare memoria.

Questa è la sera di Romantic Radio, dentro una serata che sa di ultimi caffè al bar del Lido, di sabbia ancora nelle scarpe, di tavoli, di pensioni, ecco, che per pochi giorni sono sembrati sempre nostri, di tutta quella routine estive che proprio adesso ci accorgiamo di avere amato davvero molto. Questa sera stiamo parlando degli ultimi saluti del mare, dell'estate. Allora voglio fermarmi proprio su una cosa molto bella, le abitudini, perché fino agosto non salutiamo soltanto le persone, salutiamo anche il nostro ritmo, il caffè del mattino in quel posto, il gelato preso sempre lì, il giornale comprato nello stesso punto, il bagno fatto anche diciamo alla stessa ora la sera, la passeggiata di sera nel solito tratto, la bicicletta appoggiata, no, allo stesso muro, l'ombrellone, il balcone, la panchina. E probabilmente non perdiamo soltanto il paesaggio, ma certi riti abituali, eh? E allora, se volete raccontarmi l'abitudine estiva che vi manca, scrivetemi tramite WhatsApp al 331 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

Gli ultimi saluti del mare, ecco, parliamo proprio di questo. C'è un altro aspetto molto bello, il fatto che molte di queste persone non lo conosciamo fino in fondo. Non sappiamo quasi nulla della loro vita fuori da quella stagione, ma sappiamo perfettamente, ecco, che posto avevano nella nostra vita in quel periodo. Ecco, durante l'estate il barista del mare lo immagini soltanto lì, il bagnino lo immagini solo sulla torretta, la signora della pensione soltanto dietro il bancone, il vicino dell'ombrellone solo in seconda fila con il giornale piegato bene, ecco, la famiglia del tavolo accanto solo in quella sala da pranzo. Ma è proprio qui il bello: appartengono al paesaggio della vacanza e non chiedono altro, ma mentre ci stanno là dentro, ecco, sono comunque veri, reali. E allora il loro saluto finale magari ci fa sempre un po' più affetto di quanto avremmo pensato. Tra poco altri saluti nella sera romantica.

equivoqué, fue a mi manera. Regrets.

331 240 78 78 Piera da Casoria, Napoli. La vacanza finisce davvero quando saluto la signora della pensione. Lei mi dice: fai buon viaggio. Dalla Puglia da Brindisi, Valeria, mi manca sempre il panettiere del mare. È la prima persona che penso quando torno a casa. Vanda da Ragusa. Siamo addirittura in Sicilia. Le vacanze più forti non sono quelle con il posto giusto, sono quelle con le presenze e con le persone giuste. Perché sì, insomma, il posto conta, ma conta anche più il modo in cui quel posto viene abitato dalle persone. E allora, fino agosto, questo lo capiamo benissimo. Continuate a scrivermi, questa sera proprio state restituendo un'enorme dolcezza a tutte queste figure, che per un po' hanno fatto parte della nostra estate.

Siamo in chiusura di questa serata da Roberto Malavoglia. Davvero tutto, non abbiamo parlato soltanto di saluti, abbiamo parlato di lidi, di bar, di pensioni, di spiagge, di vicini, di torrette, di tavoli e di tutte quelle presenze anche minime che hanno fatto proprio dell'estate qualcosa di caldo, di concreto, non diciamo la parola caldo, però insomma di ripetuto, e quindi anche di amato. Grazie per i vostri messaggi, per la memoria, proprio per il modo in cui avete trasformato questa sera in un racconto pieno di mare, di presenze e di affetti. Vi lascio con Alex Poli, vi lascio con la Romantica Night dalla mezzanotte alle 3 del mattino. L'estate come sarà una notte ricca di musica, di fascino, di parole, che sapranno starvi accanto a questa serata e soprattutto di ricordi. Vi aspetto domani sera alle 21 proprio qui su Romantica Radio.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto, cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
3: Romantica Night.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.